0: dunque tu mi ingannasti o scellerato, spacciandoti com'è da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
2: Anzi a me.
1: No, no, a me.
3: Accoppatelo meco tutti tre. Pietà, signori miei, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà.

me non c'enzo me rubo. Don Elvira, combattite, combattite. Già capite comandò, già capite, già capite comandò. Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Per dirà questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei gira, dopo che con lei gira, dopo. Ma voi signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, poi la moda quel lato, e poi quel celato, l'affar si sa,

0: cavalla lì i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.

0: Dunque, quello sei tu che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, o scellerato, spacciandoti com'è da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
3: No, no, a me. Accoppatelo meco, tutti tre. Ah, pietà, signori.

0: Mani, no, senza mi rubo.
1: Don Elvira, combattite, combattite.
2: Già capite, comandò, già capite, già capite, già capite, comandò.
1: Di Masetto non so nulla, non so.
2: Questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei gira dopo, che con lei gira dopo.
1: Ma voi signore, non dico niente, cerco timore, cerco accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo. La porta, il muro,
2: poi la moda quel lato, e poi qui c'è lato, l'affar si sa,

0: birballali i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto.